Chiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassegnata.

0: che t'ha già fa, che t'ha già di. Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma de ceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: tu sei bella. Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima de

0: È inutile che affischi.
1: Che affischiare.
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

0: Ketta jafa Ketta jadi Tu sei bella Sei bella Sei bella Mamma de cesta Prima de sposarmi Che tu cucinava bene E invece nu cazzo hai fatto Quando ci siamo sposati
1: Te mo quando parlo Te mette pure a fischiare
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio

0: Tu sei bella, ma te la già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di